Holy, holy, holy. Sehr richtig. Holy, holy, holy. Parami. Vecchie ambizioni, solo pur ce la sai. Dimmi, dimmi chi sei.